yasibonga bye bisere bagama anti mama nakuya afuna funa masowani yese pichize masefuria funa masefuria fu sefuria uno chibina jaba chala kwanga.